niente sarà di nuovo domani. Avrei voluto stare con te per sempre. Non sarà mai più domani. È da ieri che non vedo l'ora. Ora pensa solo a te.

difficile urlare da soli contro le tempeste, per cercare di placare l'ira di Poseidone. Ma ricordati che per levigare uno scoglio ci vogliono migliaia di anni. Siamo ancora qui e continuiamo a muoverci.